l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, un catapioco. Dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exiges rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è il feio

aperis la horizonto, c'era si sfora la cielo, cae fercio essas, chi el filino li porta scafon, che da pioco, in memori di chi essa sviro, esso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, e per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando, certi mi sei noi farà smiragno, certi

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, i ferma so culo mi che leva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più suspenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi farà smiracolo.

vivo che ci astena. Mi ha traffic blocco da desiro, de la spango i viro crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra pedita su una tenda, scaesta sferno, c'è caputo, c'è morti sferce.

pusciante sulla lasta ombro, fisci sto drivi strala dormo, sulla visaggio su subtila, al subrideto tressimila. Murdinto venis alla plagio, essis infana la visaggio, essis in plena il oculo, idea avventuroi.

restis la horizonto, ci restis fora la cielo. Cai fercio essas kiel filino li porta scafon che da pioco. Dimma morigi che essas viro, esso si stinta porta poco. Anta ostegulo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vagino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti del giusto spenso. E la cui dei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio.

vivo che ci è stenato. E a traffic blocco da desiro, de la spango i viro, crack pendas, e il mia carno che è il mia lipo, uno tra credita se mua tenda, se caesta sferno, c'è caputo, c'è morti sferci in